0: La signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di ne spariva.
1: Il sciò ti calma,
0: che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni avere

0: Qualcuno nel giardino che era
1: il signor Clermont.
0: Son io.
1: Una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.

perdono, io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.